0: Vas-y, fonce.
1: Un terros tu y tantanado, cor blu mor blu belo marion. Un terros tu y tantanado. Al sardin que li l'encharado, mon dieu, randi, mon mari. Al sardin que li l'encharado. Calero quel que te parlavo, cor blu mor blu belo marion. Calero quel que te parlavo. Ero la figlio della vecino, mon dio grandi, mon mari. Ero la figlio della vecino. La fino portu pa barbascio, cor blu mor blu belo mario. La fino portu pa barbascio. La jamuro la iabio fazzo, mon dio grandi, mon mari. La jamuro la iabio fazzo. E io te cuparai la testa, cor blu mor blu